0: der schnellste Weg zu seinem Reich ist.
1: Per l'amore che mi permette di portarvi. Non lasciate che i vostri cuori siano pesanti, lasciate invece che siano completamente ricolmi di gratitudine. Quando vivete nella gratitudine, aprite le porte del Regno dei Cieli, dove l'amore del mio Figlio regna sempre. Lodiamo Gesù per la sua infinita misericordia e ringraziamo la Madonna per mostrarci che un cuore grato è la via più rapida verso il suo regno.
2: Nel tercer misterio luminoso meditaremo sobre la proclamación del reino de Dios y el llamado a la conversión. Oramos por la gracia de la conversión sincera, agradecidos por la misericordia de Dios que siempre perdona nuestras faltas y nos acoge de nuevo en su abrazo. Nuestra madre nos ha dicho: queridos hijos, mirad a vuestro alrededor y ved cuánto os bendice Dios. Mi corazón se desborda de gratitud al Todopoderoso por el amor que me permite traeros. No dejéis que vuestros corazones estén pesados, en cambio, estén completamente llenos de agradecimiento. Cuando vivís en gratitud, abrís las puertas del reino de los cielos, donde el amor de mi Hijo reina para siempre. Alabamos a Jesús por su misericordia infinita y damos gracias a la Virgen por mostrarnos que un corazón agradecido es el camino más rápido hacia su reino.
0: Beim Gebet am Erscheinungsberg in Medjugorje, das wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria live übertragen, haben sich auch zwei der sechs Personen, die zum Kreis des Seher gezählt werden, mit eingefunden. Das ist Maria Pavlovic und Ivan Dragicevic.
3: Jak bardzo Bóg wam błogosławi. Moje serce przepełnia wdzięczność Wszechmogącemu za miłość, którą pozwala mi wam przenosić. Niech wasze serca nie będą ciężkie. Niech będą zamiast tego całkowicie przepełnione wdzięcznością. Gdy żyjecie wdzięczności, otwieracie bramę Królestwa Niebieskiego, gdzie miłość mojego Syna panuje na wieki. Wielbimy Jezusa za Jego nieskończone miłosierdzie i dziękujemy Najświętszej Panie za pokazanie nam, że wdzięczne serce jest najkrótszą drogą do Jego Królestwa.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
4: Ave Maria, piena di
0: gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre Božia, molza nostri
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre Božia, molza nostri grzechi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre Božia, molza nostri grzechi. Sada in nascosto smrti naše.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre Božia, molza nostri grzechi. Sada in nascosto smrti naše.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, mai cogosia, mori sana cresce, sada in accesso, smerti nasce, amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, mai cogosia, mori sana cresce, sada in accesso, smerti nasce.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, mai cogosia, mori sana cresce, sada in accesso, smerti nasce.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, mai cogosia, mori sana cresce, sada in accesso, smerti nasce. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, mai cogosia, mori sana cresce, sada in accesso, smerti nasce. Amen.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.